0: 美丽中国。
1: 我呢
2: ？The view。
3: 第七局，中国队是拥有着后手权。再来看一下意大利队的第一投，选择一个站位。
1: 16 20。OK， buona，
2: perfetta， buona。
3: 停在了三区啊，一个可攻可守的位置。
2: 15秒。
3: 今年24岁的江嘉怡，国龄是9年。
2: 有点快呀，八有点大。
3: 你悬壶入营，往营里投一颗。
2: 八，
3: 力量会稍大一点。
2: 已经九了，
4: 顶线现在
3: 纵向的位置。
4: 哎，没事，下漏了。
3: 纵向先给他藏住。
2: OK， 好球，
3: 好，还是不错的。
2: 我还说没太给
1: 到多少呢？
5: 04。
2: 这个感觉
4: 就除了这个。
1: Buona。L'importante è la linea。
5: Vai。
1: È un filo stretta per il giù。
2: Che non è male, è un uno più。
1: Se si ferma, ok。
3: 还是一颗站位。
2: 啊不，我的。这个没太给。
4: 我给劲儿了吧？
1: 六，
4: 正常。
3: 你再来选一颗，这颗要停在T线的上方。
4: 你也可以下力量，五，你也可以下线，
2: 可以下一点，
4: 这线很大。
2: 拉，
4: 小五六五，二俩人一起，
2: 再下一点，
4: 二还在走，
2: 再来，
4: 二前进来，
2: 够，
3: 你往里走
1: ，OK，
2: 好球，
3: 还是不错的。
6: 20。
5: Ma qua è abbastanza simile, 14 e mezzo, sì, lei ha giocato 14-4.
1: Buona!
5: Non è male.
1: Sì, dai! Sì, linea! Sì!
5: È forte!
1: 8! Ok! Linea, sì! Sì! Linea! Vai, per passare!
3: Va bene, ottimo! Batte
1: un micro e va benissimo! Prendi il riccio! Ok,
5: ben chiamata!
1: Ok, Ele!
3: Più ghiaccio, eh!
1: Buona!
5: Quanto era?
1: 14-7.
3: 好，五壶保护制过了，我们可以清站位了。先把中区打开。高位上的一颗，
4: 二，
3: 好球，不错，
2: 好球，
5: 这边挺直，啊，我这边挺直，我降劲了，然后他，
2: ma questa era l'entrata，
5: sì，
1: please ok， 这个比
5: 较。
3: 意大利队选择再投一颗，加强自己的营中黄色兵力，应该是要悬沾自己的黄壶啊，停留在黄壶的上方。
1: Marta，
5: velocità è buona， ti dai，
1: vai giù，
5: vai， dobbiamo girare un casino，
1: vai giù，
5: vai che la porti， vai， piazza Marta， vai，
1: Giulie。
5: 算
3: 得不错。
1: Buona，
3: 哦，漂亮，好球啊！
5: 我哇嘞，有点就是。
2: Buona，
5: 没
2: 错。

0: 韩宇今天高达100%的成功率啊，表现相当出色。看一下第七局的第一投。
1: 11秒，
0: 打甩，打掉之后自己甩甩。
2: 好强！
0: 位置漂亮，非常好。
2: 好强，好强！
0: 多精准啊！这停留的位置就是教科书一般。
2: 我一直操有点小，
1: 他说11秒。
0: 嗯，还有今天状态真好。
3: Non ci fosse, esatto.
4: Per arrivare centrali probabilmente allora mi dovresti dare a darla qua.
3: Mi piace.
4: Così?
3: Sì.
4: Ele, il tuo draw l'avevi giocato bene? Sai i due freeze che abbiamo giocato?
2: Sì.
4: Li avevi giocati attivi, vero?
2: Sì.
4: Perché secondo me, cioè quelli di Ele hanno preso.
2: Sì.
3: Vogliamo far così per essere sicure?
2: Col knife alla fine proprio sono venuti.
4: L'abbiamo fatto di knife i tuoi?
2: Sì.
3: Vogliamo far così per essere sicure?
4: Sì.
3: Sì? Magari tu puoi stare esterna per i knife.
4: Adesso eravamo fine verde,
3: così.
0: Constantini, questo posizione è molto importante.
3: Pieno 6.
0: Ora il Cina è almeno 2 punti, se è stato bene, è 3 punti.
4: Forse posso andare un filo meno?
2: Quale? È buono.
0: Questo Hu deve scegliere il nostro posto.
3: È lenta.
4: È molla, è molla, è molla, è molla, è molla.
1: Sì.
3: Buona, buona.
1: 8. 8.
3: Giù.
1: Julie.
3: Giù.
1: 8.
3: Oh.
1: 8.
0: 第三秒六，大了，大了，嗯，留不住了，啊，
3: 对，
0: 出现了失误。这个位置完全没有赢中国队的红胡啊，并且他们的三颗胡挤在一起。
1: 我打10秒，
5: 行，你看一眼。
0: 嗯，我们要打了。
5: 要是不好打，你就投一个，你就
2: 好打，好打，好打。
0: 好的，韩宇是选择了击打后方的这几颗胡，直接用它们去做一个垫背，这样我们可以找第三分。
2: 我啥时间呢？
3: 正常，正常。
2: 我这什么时间？
3: 正常。
2: 顺时。
3: 哦，打9秒。
5: 啊
3: 啊。
6: 顺时，顺时。
2: Okay, 给我
5: 这点行吗？
3: 可以。
0: 其实今天韩宇的整体发挥啊，无论是悬壶还是击打，效果都相当理想。所以呢，作为四垒，今天的成功率是100%。再来看一下本局当中第七局的最后一投，线路不错，好，过来
1: 了，
0: 漂亮，好球，好球，好球。这样的话，中国队在本局比赛当中应该是拿到3分啊。我们看一下最后这颗壶的位置，没有问题。队员在场上进行了最后的确认，恭喜中国队在本局比赛当中拿到3分。
2: 你看，哎，这不来趟儿了？好
1: 球，都
4: 开
0: 始
4: OK 啊。
0: 好，目前场上的比分是7-3啊，中国队领先4分。
3: 等一等，
0: 这局我们打先手。
5: 等等等放。
0: 目前的整个局面啊，还是非常乐观的。
5: 没事，放到底就行。
3: 挺大了，
5: 不行不行不行，
3: 那也90了。
0: 我们也是希望把局面简单化，所以第一颗胡呢选择直接入营。意大利队这一局啊。肯定是要尽可能的多拿分，又是一个后手，又是偶数局的后手，所以